orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo un catapioco. Dimmi morighi che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resisti di più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te sei noi farà smiraggio. Ciao, fai

dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui dei della pensione, mi si gestrei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei moi farà smiracolo, che al fegno.

Cavaliro e battalo, vine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra.

L'orizzonte c'è e si sfora la cielo, hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anto spegulo mi senza censuro, i ferma so culo in che ne va spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta spettacolo che attivi se mi farà smiraggio.

Ce ne si sfora la cielo, hai faccio essa schia il filino, li porta scafon che da pioco, dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

confuso. Mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono. C'è

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono.